0: Urbana Extravaganza.
1: Con 24.000 baci. Chi è là?
2: Stasio, ecco.
1: Questa, Rialski. Con 24.000 baci.
2: Stato smas.
1: Vai, stiate via del pollo, basta.
2: Questa è sbroiata mia.